0: Life doesn't last. Art doesn't last. It doesn't matter.
1: Un titolo, un titolo, un titolo, un titolo, un titolo.

una foresta di antenne. Rai 1, 2, 3, Rete 4, Canale 5, Italia 1, Italia 2, Italia 7, la 5, la 7, MTV, Rai Notizie 24, la storia, Rai 4, Rai Sport Plus, Rai Gold, Boeing, Iris, Class News, Sport, Italia 24, Sat 2, Mille Curve, Pedro, Pacchi, la TV, Sec TV, Super TV, Media 7, Extra 4, Yulcat, Little, TG, Com. The man who screwed a whole country. Ich stehe auf dem Dach.